0: cuisinière.
1: Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
2: Quella parrucca?
1: Presto la barba.
3: Ma la sanguigna?
4: Presto il biglietto,
1: tutto mi chiedono.

Sans quoi? Figaro! Sans quoi? Figaro quoi? Figaro là? Figaro quoi? Figaro là? Figaro su? Figaro giù? Figaro su? Figaro giù? Pronto prontissimo, son come il fulmine, sono son affatto nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. A bravo Figaro, bravo, bravissimo, a bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per

0: sunt al favor. Che pretende quell'ardito?
1: Dico il modo del mio merito.
0: Il marito indietro, presto, come, ahimè, che tratta.